0: Che atzina witlawen toh la nuwaili watlok lat asa ael toh isce tachut ama. Che hawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52.
0: Che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911.
0: Che kalote ya suele lani iwuse che lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo. Che totsite ameh iwuse che lanahit wit is che lat ona ael toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: don't want it.
1: Da am aloka ta sam kai jerapek am ishera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
2: 36 24 97 08 52.
1: Da arma de resistencia na chetakan ishera ayanaso
2: 137
1: da apaka koaigi na che ayanaso
2: 911
1: La sak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayarten da isera am naikape katak tiyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Woy komi